0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En tus oídos.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 102.7.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Punto exacto.
2: Paseo Esplendoroso número 486, Colonia Chulavista. Código postal 84050, Nogales, Sonora.
1: Contraseña
2: XHQT. XFM
1: 102.7.